questo lodontalgico mirabile liquore dei topi e delle cimici, possente distruttore, i cui certificati autentici bollati toccar vedere e leggere a ciascherun farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un buon settuagenario e valetudinario, nonno di 10 bambole ancora diventò,

matrone rigide, ringiovanir bramate le vostre rughe incomode, con esso cancellate. Volete voi donzelle felici aver la pelle, voi giovani galanti per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do, per pochio ve lo do. Da bravi giovanotti, da brave vedovette, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do. E muove i paralitici, spedisce gli apopletici, gli asmatici, gli asfitici, gli isterici, i diabetici, guarisci i timpanitidi e scrofole rachitidi, e fino al mal di fegato che in moda diventò. Mirabile per i cinici, mirabile per il fegato, guarisci i paralitici, spedisce gli apopletici, comprate il mio specifico, poi ve lo vedo zelle, voi giovani galanti, per pochio ve lo do. Avanti, avanti, vedove, avanti, avanti, bamboli, comprate il mio specifico, per pochio ve lo do, sì sì, per pochio ve lo do, sì sì, per pochio ve lo do, sì sì, per pochio ve lo do. L'ho portato per la posta da lontano mille miglia, mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No, 30? No! Per provarmi il mio contento, sia amico accoglimento, io vi voglio buona gente, uno scudo regalo.